0: di Sabah FM.
1: Tetap di hati. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.